0: Un papà impiego palà, la pesce non bucca sa mamma. A mai amagato la trovi di ma buco per la mia clamma.
1: Un papà impiego palà, la pesce non bucca sa mamma. A mai amagato la trovi di ma buco per la mia clamma.
2: Un papà impiego palà,
1: sa mamma impiego palà.